Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po' come fa il cielo sulla testa mia.

lo diceva una fotografia che stava appesa al muro in casa di mia nonna, di un giovane che non fece mai in tempo ad invecchiare e non si fece mai dimenticare. E in quella vecchia foto in bianco e nero, con gli occhi in procinto di sorridere, sembrava come dire proprio a me:

Sono qua sotto al tuo balcone. Non ti hanno detto che per amore qualcuno muore? Il sesso era buono, baby, sei stata l'unica. A parte quella volta in Tunisia. Ma quella è stata l'unica?

fregato, baby. Mi hai davvero fregato. Complimenti. E passa una buona vita con questo ragazzo, ok? Au revoir. Salve.

Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato, solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che adesso mi

0: Voglio solo lei. Radio Studio Play.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto. E so quanto fa bene, è da tanto che non mi succede nient'altro che avere la paura di perderti da un momento all'altro.

parlare dentro un cinema. Anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà. Ma nell'ipotesi e nel dubbio che aver disintegrato tutto

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Ora vivere e non imparo la lezione, prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente, e cerco una

cerco per un buon tramonto insieme. Voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo. E voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lungomare, nuotare fino a non toccare, l'ansia di non fare in tempo coi regali di Natale, lo sguardo di mia madre quando pensavo.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

puoi dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.

È giovedì 23 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: just to touch you once again.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

0: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, era statico e imbranato.
1: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
0: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: tu che dai.
1: Siamo tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e la

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: Bam bam, bambina.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana. Con la

0: Gianna Nannini, Queen of the Week.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
2: Exclusive Dance Chart.

0: trovate, ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

0: grandi.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli, belli. Con solo i più belli.
1: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi Metà della mela. Era l'anno 2023.
3: Abbiamo

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi.
2: Ora come glielo dico al mio migliore amico?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: sono
1: più
2: le 11
1: belli,
2: e 6 minuti.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime 4, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3. Ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. È lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

Nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

È giovedì 23 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la 4ª volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

È giovedì 23 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddie Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

can see the sunset. And in your eyes, and we ain't even done yet.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Il mare che tanto amava lo volle per sempre con sé. Il mistero della beffa miliardaria del falso naufrago di provincia di Cuneo comincia qui. Una lapide, una scritta, le date, a volte dei fiori. È scomparso 2 anni fa nel vano tentativo di raggiungere la Corsica.

0: all'estero.
1: L'uomo vive all'estero, non si sa dove, con i soldi di 17 assicurazioni sulla vita che nel frattempo avrebbero versato alla moglie almeno un miliardo dei 7 previsti. Una maxi truffa dunque, e un genio della truffa si era sposato con una...

0: male che ci sente tutto il palazzo.
1: Io non ti sopporto più, hai capito?
0: Neanche io ti sopporto più. Exclusive Dance Chart.
2: Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
3: Exclusive Dance Chart.

di estasi che non siano parentesi, ma il centro del bersaglio. Il bello di uno sbaglio è che ti fa scoprire quello che non sapevi di cercare, per esempio una terra al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno.

andata, ma il ritorno. Le meduse in acqua che si lasciano trasportare, nomadi dalle correnti, le parole in bocca che si formano, pronte a prendere le scelte venti. Senti bassi in aria che si espandono, sono onde evanescenti che fanno vibrare le molecole, è un'eterna danza.

Troveremo una terra al di là dell'arcobaleno dove essere liberi. Oh yeah, vieni.

0: La mia risposta sei tu.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia.

Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro. Galleggio in una vasca piena di risentimento.

0: senti?
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l'inchiostro. Ti tengo per mano anche se cadiamo, vado ovunque vai. Andiamo lontani in un posto che non abbiamo visto mai. In mezzo al temporale abbiamo unito i nostri limiti, come due oceani indivisibili. Ma non è facile

luce, sotto la pioggia, sotto la neve, sospesi in aria come due altalene.

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Baby, you want some tea? Babe! You just gonna hang around all day?

Get your hands up.

Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

E lo fa sempre senza far rumore. Arriva un po' così, quando le pare. Quando arriverà non è mai uguale. E non capisco mai se è bella, se è speciale. Ma poi mi siedo lì vicino mentre parla e viene voglia di cantare. E quando arriverà, mio bel mistero, io t'aspetterò. Non sembra vero, ma ti bloccherò. Prima che voli via, come magia.

a volte allegro e a volte no. E quando sento dentro che nasce o che muore qualcosa, io

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: voglio solo lei. Radio.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play. www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Exclusive Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa quanta vita si trascina qua, solo acciacchi piccole anemie

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra

È il duello che ogni minuto ho fatto con la vita. Quando la sorte mi si è accanita, contro e pronto, dovevo trovare veloce una via d'uscita, procurandomi qualche ferita che non si chiude e ancora brucia, ma fa niente. È solo un'altra cosa persa o qualche volta un'altra cosa data e dopo tolta all'improvviso, senza preavviso, che rende inferno ciò che era paradiso.

passate a misurare dolore, dolore di testa, dolore di occhi, dolore di cuore, dolore di anima, di sangue e di ossa, ma ciò non vuol dire che non possa darmi una scossa, in fondo è solo una scommessa che ho perduto, una

viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle, e allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: Bam bam, bambina.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19:02. Sono i più belli.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.

la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano.

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutto più mi accoglierai con me.

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora...
1: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Stringimi dai che al caldo forse poi riesco a dormire. E se ne andasse a fanculo la luna, le stelle, il tuo sorriso di sangue che ridi e si pente. Vieni più giù, non fare quella che non l'ha capito. Parlami tu ma non pensarmi mai come tuo amico. Io non so darti risposte, l'amore era forte, ma ora non sento niente, tristezza.

0: Mi ha fatto piacere vederti, oh, tu come stai? Lo facciamo passare degli anni ora, che uno va in giro, l'altro lavora. La scritta che schizzi sul muro di scuola è quasi sparita, ma dentro di me non si è mai cancellata. Viva la vita! Mangia di tutto, anche le briciole, beviti il succo di tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Sono i più belli.
2: Stai ascoltando Radio Studio Play.

tenga l'ego stesso solo su un gattista. Tenga valore, non tenga no prezzi, tenga disprezzi. Che sorda da catto l'amore, ma da catto sesso. Ricordate da catto tempo, da catto Rolex. O mala maita,

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

lei, ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

Chi avrà vissuto di più? La lotta è nemica, ma solo quando ci sei tu è una voce che urla, è l'ansia che torna, una vita che brucia, una donna che ingombra, ma qui la fiducia è nascosta nell'ombra.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

Tanto racconta se fanno il cash, pompano il trash in nome dell'ole, poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti i coglioni. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni. Le brutte intenzioni. Che succede? Mi sono sbagliato, non ho capito.

0: Ancora un giro sulla musica rock, pop rock della nostra radio. Come al solito arriva nei prossimi 50 minuti Zona Rock. E come sempre, da tanti anni ormai, parte sempre allo stesso modo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.

la collezione delle hit del momento che fanno parte della musica rock e pop rock continua a crescere. Il nuovo di Louise Tomlinson dal titolo Imposter che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Bene ritrovati cari amici miei, buona radio a tutti, buon Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni che non ci siamo ascoltati? Punto di domanda, tutto bene? Perché nei prossimi 50 minuti, come al solito, ci vedremo impegnati nella musica rock e pop rock della nostra radio, che ormai è diventata un'abitudine, Zona Rock, no? E poi, come dicevo all'inizio, anche la musica rock e pop rock ultimamente nelle hit parade un po' di tutto il mondo pullula, e questa è una cosa che a noi piace. Non perdiamoci in chiacchiere, perché nei primi 10 minuti ho preparato proprio 2 singoli nuovi, quello di Tomlinson che abbiamo appena ascoltato e questo che adesso faccio partire, perché voglio dare una nota di una carezza in quello che è Zona Rock, perché questo è il nuovo lavoro di Teddy Swims, che è un artista americano che a me piace tanto, un omone, ma che riesce a fare della musica davvero che a volte ci può anche rilassare. Il nuovo singolo si intitola It

Invito a seguire su Instagram perché è un personaggio che riesce a condividere anche tanto la vita quotidiana nei social, un simpaticone che fa bene della buona musica un po' particolare, che oserei dire sarebbe insomma giusta per quello che se ci inventiamo un zona rock by night, un zona rock un più soft. Ci sto pensando, devo parlare con il mio direttore. 375 873 2965, questa è la WhatsApp line di Zona Rock, ma c'è il sito della nostra radio, ci sono anche i social della nostra radio che sono sempre comunque aperti per interagire con noi, e c'è anche che dovete andare a scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io vi faccio fare il primo salto quest'oggi indietro nel tempo, perché Zona Rock è così, non ci sono molte regole, sono quelle di passare questi 50 minuti ad ascoltare della buona musica rock e pop rock. Vi porto indietro al 1988, sentite un po' che roba. Look to a stranger, you know in the end, I'll always be there.

la prova che la musica del momento pullula di musica rock e pop rock, il nuovo lavoro dei Turnstiles dal titolo Seeing Stars. C'è anche un altro singolo in giro dal titolo Birds, in attesa del nuovo album Never Enough, che aspettiamo insomma tra qualche mese, così è stato annunciato sui social. Band di Baltimore che insomma mi piace tanto, una band hardcore, perché se ascoltate bene la musica ricorda un po' la musica anni 80. Stavo dando un'occhiata un po' girovagando sul web a qualcosa che possiamo commentare insieme anche sui nostri social, perché pensate che un italiano mangia circa 23 kg di pasta in un anno. In media ogni italiano consuma circa 23 kg di pasta all'anno, un numero che racconta molto più di una semplice abitudine alimentare. Esistono 300 formati diversi in Italia di pasta, ognuno con il proprio sugo in base alla regione dove si va a mangiare. Secondo questo studio la pasta accompagna pranzi veloci, cene semplici e domeniche lente, senza mai stancare gli italiani. Non è solo nutrimento, è routine, memoria, equilibrio, un rito che si ritiene che si ripete ogni giorno e si tramanda di generazione in generazione. In fondo la pasta, no, è un modo anche di vivere, no? Se magari i nostri pranzi veloci, ci si accende la lampadina, che la pasta è la cosa più veloce e che magari soddisfa di più il palato. Ma voi cari amici miei, da quale lato state? Quelli che mangiano tanta pasta o che magari preferiscono altro durante i pranzi o le cene? Io devo dire che spesso e volentieri la sera mangio la pasta, ma io sono un golosone, si sa. Se mi vedeste capireste. Vi faccio ancora andare indietro nel passato, sentite un po'.

0: sulla nostra radio e su Zona Rock è il momento di farci fuori la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole. E quest'oggi vi beccherete una Free Sequence multifacciale.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: una sequenza multifaccia, come dicevo a inizio di seconda parte di Zona Rock, che ci ha visto viaggiare un po' in anni diversi, ma anche in generi di musica diversi. Siamo partiti con i Genesis, Follow You, Follow Me, del 1978, ormai un classico dei Genesis, scritto da Tony Banks e Phil Collins, e poi siamo andati nel 2008 con i King of Leon, Sex on Fire, che pensate fu il primo singolo del primo album Only by the Night, e fu anche nel Regno Unito nel 2008 la canzone più scaricata legalmente, che ebbe un successo globale, per poi concludere con gli intramontabili Depeche Mode, Survive, uno degli ultimi singoli che gira tanto in questo periodo. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Three Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

oserei dire anche questo da Zona Rock by Night 1984, The Style Council, You Are The Besting, che ci ha fatto ritornare un po' indietro al sound di quel tempo. Stavo leggendo qualcosa su internet che riguarda un po' i nostri modi di vivere, che stanno cambiando, soprattutto quelli della generazione Z, perché secondo una ricerca la generazione Z preferisce i bar del paese ai wine bar e trendy bar. Cosa succede? Che fino a poco tempo fa erano considerati posti da abitué anziani, i bar vicino alla nostra zona. Oggi invece sono tornati centrali nella vita urbana, semplici, rumorosi, senza estetica studiata. I cosiddetti bar scrausi stanno diventando più ambiti dei locali patinati, dei wine bar minimal e dei listening bar hyper curati. Costano meno, non chiedono performance, non impongono stili, ci entri come sei, bevi, parli e stai lì un po' a rilassarti. Un divertimento sempre più caro, esclusivo e costruito, questi posti sembrano offrire una cosa rara, ovvero la normalità in tempi dove a volte ci è pregiudicato anche entrare. Questo lo metto io in più, perché insomma si sa, ci sono alcuni posti dove alcune persone non è permesso entrare. Secondo voi è solo nostalgia, una vera reazione al troppo figo per essere vero? Voi da che parte state? Siete quelli che andate nei bar fighi, o magari invece preferite adesso andare lì sotto casa dove trovate magari gli amici del quartiere? I social della nostra radio sono aperti, fatevi sentire.

0: Io devo dire che, riflettendo, sono più da bar sotto casa anziché luoghi fighi e hyper elettronici, come diceva l'articolo di prima. Andrew Gold ci ha portato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, cari amici miei, questa passeggiatina che facciamo sulla nostra radio ogni settimana. L'appuntamento ormai è diventato fisso. Ultime raccomandazioni prima di andare via: andate sul sito di Zona Rock se volete per ascoltare il podcast. Se siete arrivati in ritardo, scaricate l'applicazione della nostra radio e andate a seguire anche l'Instagram di Zona Rock. Dovete cercare Free Zona Rock. Queste sono le ultime raccomandazioni che vi sento di fare, che mi sento di fare. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio. Bye bye.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Ciao. Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.
4: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Per Magnetic Day, The Bowser, a Wolf DJ. Buonasera, Sciavalle!
1: Wolf DJ in diretta! L'energia che ci piace!
0: Caffè, signori, un po' di succo di cosa per riprenderci dopo giornate così estenuanti, estreme, piene di calore. No, da queste parti, da dove vi parliamo, dagli studios di Tropea, accade veramente che questo caldo ci sta veramente portando, cioè finiti, ecco, questa è la verità. Ho capito, mica uno che va al mare, no, sta meglio, Parlo di chi poi ogni giorno compie delle opere lavorative, ecco, poi veramente accade anche questo, però ecco, si boccheggia con tanta difficoltà, questa è la verità. Saluti a tutti gli amici del mare, della montagna, gli amici di mezzo, tra il mare e la montagna c'è la pianura, quindi un saluto anche a quelli che stanno abbastanza bene e sereni. Saluti anche a chi ci ascolta da qualsiasi parte del globo, chi ci ascolta dalla Spagna, da Portugal, amici, e chi ci ascolta dalle Isole Canarie, come in questo momento, grazie davvero per la grande diffusione a tutti gli editori, grazie al mio amico Salvatore Sciobello, ciao Beppone, ciao Carmelo, ciao ragazzi, bentrovati, signora Maria Rosa, bentrovata, Donatella da Belluno, oh c'è Phil da Londra, ciao Rosy, bentrovata anche a te. La Bea, a proposito i vocali, parliamo di vacanza stasera, vogliamo sapere un po' cosa porterete in giro così per le vostre ferie, per le vostre vacanze, come si andrà in giro, attrezzati di cosa, qual è la prima cosa che mettete dentro la valigia prima di partire per le vostre vacanze, fatecelo sapere, vocale al 351 7020 001. Oh, per caso avete visto anche la Silvia e il Brontolone che stanno preparando delle cose particolari per Wolf? Dai, un bel sondaggione stasera, perché comunque abbiamo bisogno di sapere, come al solito, i fatti vostri e sapere cosa portate nella valigia delle vostre vacanze. 351 7020 001, questo è Wolf DJ. Oh, per iniziare, per favore, spolveriamo un po' di old style. Ci vuole. Nick, è il mio amico Nick Zandolino che si alza presto al mattino e ne fa uno più bello dell'altro di pezzi. Gli è rimasto il look a questo insomma indimenticabile passaggio delle Sister Sledge. No, dico passaggio nella storia della musica, è quello che intendevo. Intramontabili, veramente sempre belle. Oh, hanno restylizzato anche loro. Viva la famiglia, we are family. Noi iniziamo così, bentrovati, questo è Wolf DJ.

0: Roba comunque, un gran bel lavoro, perché poi ci vuole lo stile giusto, no? Sono tutti bravi disc jockey, tutti fenomeni, però poi ci sono quelli davvero con la B maiuscola. Complimenti a Nico Zandolino, anche se lui ogni tanto si fa chiamare Nico, Nico, insomma, italianizzato ci sta tutto. We are family, Sister Sledge. Oh, Giovanni Sacco, ma sei arrivato? Cosa hai fatto? Altri affari? Ci sei? Pronto, Joe?
1: Pronto? Sì, ciao Max, sono qua Max. Piazzi.
0: Dimmi, sì. Dico, siccome a Soverato in Calabria state preparando un evento incredibile lì a Soverato, ma cosa? Peperoncini, insomma, fate cose. Sì. Arriva di tutto, non so, delle celebrità nazionali, dai, raccontaci.
1: Sì, diciamo che noi siamo diventati l'ombelico della Calabria, cioè il punto nevralgico nel quale si muove tutto il divertimento. Però fammi dire che nel momento in cui tu scegli di mettere We Are Family, io devo arrivare per forza. È una sorta di inno alla convocazione, è una sorta di Giovardo stai, e io mi precipito a chiamarti immediatamente. Comunque, tornando a Soverato, sì, l'estate si sta muovendo con una meravigliosa partecipazione, con un incanto unico. Ci sono state delle serate di caldo pazzesche. Guarda, l'altra sera Max, io per la prima volta nella mia vita ho registrato sulla mia macchina la temperatura di 38 gradi di sera, cioè dicevo, ma dove arriva questo caldo? Guarda, 38 gradi di sera è tanta roba, però diciamo che ci stiamo divertendo.
0: Ci stiamo divertendo, però la nota positiva è che si perde qualche chilo, che sono poi liquidi, no? Però perché poi ti rendi conto quando magari non suderai più, e per sudare devi andare in palestra. Però nel frattempo la nota positiva è che perdi qualche chilo, però la fatica è davvero grande, insomma. Però ci sta, perché chi viene in vacanza deve trovare il sole, deve trovare un bel mare pulito, che quest'anno sembra davvero sia pulito in gran parte della nostra Italia, tranne qualche video che oggi ho visto, mi ha fatto un po' mi ha lasciato senza parole, dico la verità. In Emilia Romagna ho visto delle robe che non mi sono tanto piaciute, però bisogna ecco avere delle attenzioni, perché il mare deve essere curato, ci vuole attenzione. Anche noi che andiamo in spiaggia, portiamoci la bustina da riportare a casa.
1: Sì, ma guarda, ti dico la verità, a me l'impressione che tempo fa ci fosse effettivamente una sorta di inciviltà, mi pare che un po' da questo, Max, ci siamo emancipati. È chiaro che poi le cattive abitudini fanno molta fatica a dissiparsi, a eradicarsi, però diciamo che tutto sommato il mare è abbastanza pulito. L'unico difetto che alcune volte registro è che nel mare scaricano qualsiasi cosa, e questa è una cosa veramente vergognosa.

0: fisici e materiali nei quali ci sei tu, c'è Brontolo, c'è Maria Rosa, c'è Silvia, insomma il gruppetto storico e chiaramente tutti gli editori che hanno il coraggio ancora di mandarci in onda e soprattutto tutte le persone tutte le persone caro Max che ci seguono e so che effettivamente ormai si è creato questo cordone ombelicale straordinario, questo affetto ridondante che non può far altro che piacere, perché ormai sono tanti anni che tu combatti in prima linea, io mi sono aggregato da un po' di tempo, quindi viva viva viva Wolf DJ.
1: Ben trovati, 351 70 20 001, per favore, per cortesia, rimanete con noi fino a mezzanotte, la mezzanotte italiana, perché poi possono essere anche le 11 lì dall'altra parte di qualche paese, no? E comunque anche un'ora pomeridiana da un'altra parte ancora, tipo Santo Domingo, oppure non so, la Giamaica, o più avanti poi magari in Australia. Però vogliamo farvi divertire, ballare e cantare, c'è un pezzo molto bello anche questo. Abbiamo rifatto Funky Town, Joe Mazzola ci ha pensato così insieme ad Alessandra Forestieri, bello, questo bello. È World DJ!

0: Vacanze, valigie, non so, problemi di linea, ragazzi, non so, però questo caldo non meravigliamoci di niente perché può anche accadere, comunque se si disconnette qualcosa. Editori, mi raccomando, riagganciate tutto, Andrea, allora, dai.
1: Buonasera Wolf, ciao. Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, bello come questo. Cantava Puglio. Allora, in questo caso parliamo di viaggi per le vacanze, no? E io devo dire che sono uno di quelli piuttosto premurosi e si porta dietro praticamente tutto, perché penso alle evenienze, quindi magari qualcosa di pesante, perché dico, metti che faccia freddo, qualcosa di

0: impermeabile perché metti che piova, e poi magari, non so, il pigiama e la biancheria intima nuova perché metti che devi andare all'ospedale, come diceva la nonna, no? E quindi sì, magari esagero, riempio la valigia e sostanzialmente quando arrivo sul posto, siccome sono in vacanza e si vive di pantaloncini infradito, non metto nulla. Però ripeto, sono fatto così, preferisco prevenire che poi magari dover correre a comprare delle cose perché appunto le vacanze sono state funestate dagli eventi appena citati.
1: Sono d'accordo con te Andrea, bisogna andare in vacanza, portate quello che volete nella vostra valigia, raccontatecelo al 351 7020 001 o un WhatsApp DJ.

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ, Giovanni Sacco, Max Martinelli in diretta, signore e signori. 23 luglio 2026, costo caldo e senza vento, siamo noi a soffrire dentro il convento. Il convento
2: grandissimo.
1: Ma tra una cosa e l'altra, beh, finalmente è finito sto campionato mondiale di calcio che, guarda, è stato forse uno dei peggiori, ma non perché non ci siamo stati noi, tanto di rispetto per chi l'ha vinto, chi è arrivato secondo, chi ha partecipato, bravi tutti. Sinceramente, a me è sto mondiale, ma non proprio, non mi interessava proprio, non so perché, cioè, ma è l'età che ti cambia, fammi capire.
2: No, sono dell'idea che noi abbiamo certamente tifato contro. Abbiamo tifato contro il Brasile perché pensavamo che arrivare a 6 mondiali sarebbero stati troppo distanti dai nostri 4 mondiali vinti. Abbiamo tifato contro l'Argentina perché ci è sembrata un pochettino favorita e soprattutto perché poi l'Argentina avrebbe raggiunto i nostri 4 mondiali. Abbiamo tifato contro, secondo me, anche l'Inghilterra, no? Perché un po' c'è questo tabù che si dice che quando iniziano le competizioni internazionali c'è una sola certezza, che l'Inghilterra non vince mai, quindi anche questa volta la cabala è stata rispettata. Chiaramente un saluto a tutti gli amici inglesi all'ascolto, per questa è una situazione che ci riferisce la storia, è un dato storico. Però bisogna fare complimenti alla Spagna perché oggettivamente ha vinto una squadra che ha giocato a calcio, che ci ha fatto divertire, ma soprattutto, Max, non so se tu hai avuto modo di vedere un fatto straordinario, eccezionale, extra large, praticamente tra il primo e il secondo tempo, solitamente la pausa è di 15 minuti, l'intervallo della partita è durato 27 minuti con uno show che, secondo me, qualche critica la possiamo fare te da tecnici, sei d'accordo?
1: Assolutamente, Joe, però ti ripeto, insomma, io l'ho vissuto con molto distacco questo mondiale di calcio, finalmente è finito, complimenti a Shakira che come sempre ci regala delle belle canzoni.
2: Sì, è vero.
1: Dai, è andata bene, insomma, Digital Store, un bel incasso musicale, ce la porteremo dietro fino magari prossima edizione, dimmi.
2: Da una cosa incredibile vedere praticamente i brasiliani, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho nella macchina dei Flintstone, Ronaldo il fenomeno che aveva la faccia proprio da Topo Gigio, dietro, credimi, io sono impazzito, ho detto non è possibile, guidava la macchina Ronaldo e poi sono entrati, c'è una scena veramente incredibile, da impazzire.
1: Vabbè, viva il Brasile, amici, che noi abbiamo un grande debole per quel paese, ma non solo, viva tutto il mondo, viva la pace, soprattutto che dovrebbe esserci. E questo caro benzina, come la mettiamo, Gio? Questo caro diesel che ci stanno massacrando ancora una volta, questo che vuole fare, quello che... Cioè, ma sempre noi dobbiamo andarci di mezzo. Ma in Russia costa pochissimo tutto il resto. Perché noi dobbiamo pagare così tanto il diesel e la benzina, secondo te? Perché
2: guarda,
1: noi?
2: Guarda, perché Max, perché secondo me la politica è diventata una sorta di mainstream, no? C'è una sorta di teatrino degli imbecilli. A noi che cosa importa, tutto sommato, di questo ragionamento sulle ideologie, sui principi che certamente vanno rispettati? Io parto dal presupposto che la mia economia domestica, quella principale, è quella che deve essere tutelata. Poi se trovo qualcuno che mi fa un piacere in più, ben venga, inizio a stringere dei rapporti con questi che mi fanno stare bene. Cioè, alla fine, voglio dire, noi siamo certamente alleati con gli americani, ai quali rivolgiamo sempre il nostro assoluto ringraziamento per averci liberato dal fascismo, però onestamente, come dici tu, pagare un litro di benzina 2,50 euro sulle autostrade è veramente qualcosa
1: di incredibile. Sulle autostrade lo paghi anche di più, perché rispetto, no? Cioè, il prezzo lievita, quindi un viaggio lo valuti 100.000 volte prima di dire andiamo lì in vacanza. Cioè, mettono in difficoltà veramente tutto il sistema, quello del turismo, quello di te che ti vuoi andare a divertire. Quindi la valigia, cosa ci metti dentro la valigia? Una bestemmia?
2: Perché cioè, questo... poi alla fine tu la trovi una chiave, di giustificazione. Ormai tu lo sai, le diplomazie sono pronte a dire tutto e il contrario di tutto. C'è chi dice che i rapporti, ad esempio, tra la Meloni e Trump sono assolutamente deprecabili, e poi si trovano allo stesso tavolo. Quindi perché non fare gli interessi effettivamente del popolo italiano, come dici tu, andare a prendere il gas dove ci conviene di più? Cioè, io questa veramente è un'aberrazione, un'esagerazione che non capisco. Purtroppo, Max, e questa è la mia modestissima opinione, noi siamo governati da 4 imbecilli che effettivamente non hanno veramente la spina dorsale per poter cambiare l'inerzia della storia.
1: Va bene, torniamo all'energia che ci piace, non proprio quello del diesel, diesel e della benzina in questo caso, ma torniamo all'energia, quella positiva, quella della musica. Giovanni Sacco, Max Martinelli, fino a mezzanotte, sopportateci. E voi inviate i vostri messaggi vocali al 351 7020 001. Cosa portereste nella vostra valigia delle vacanze di particolar, amici?
2: Questo è quello che... taniche di benzina, di solito.

0: E amate i pompieri, perché qui veramente con sto caldo sta bruciando la città. Pronto?
1: Ciao Max. Ciao. Amico mio, cosa metto in valigia?
0: Dai, cosa?
1: In valigia, sicuramente l'occorrente da donne, tu sai che insomma siamo prolisse in quanto a riempire valigie, e poi cercherò di mettere quella che è la cosa più in assoluto da non dimenticare mai, e cercare di portare una vagonata di ammirazione, di attenzione verso quello che sono le scoperte. Tu sai che siamo particolari, no? Abbiamo voglia di metterci sempre alla prova. Sì, nella valigia metterò sicuramente quel tono di saper emozionare. Sì, emozionarmi innanzitutto. Quindi sì, spero di ricordarmi come ci si emoziona, perché sai, con questa vita un po' frenetica spesso ce ne dimentichiamo. Baci Max!
0: Grazie Simona! E adesso salutiamo anche Annie da Bari, che ci sta salutando, ci ha richiesto questa canzone, abbiamo riscoperto e anche rispolverato questa Old Song dei Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Un'altra bella canzone per voi, amici di Wow DJ. E ne abbiamo davvero tante. Grazie per averci scelto.

0: triplo della voce.
1: Wolf DJ in diretta, Wolf DJ in diretta, resta acceso, non si tace.
2: Boom! Resta acceso, qui non si tace. She Drive Me Crazy dei Fine Young Cannibals, un pezzo del 1988. Giovanni, ma quanti anni sono passati? Io alcune volte non ci capisco più nulla con questi anni e con la velocità che veramente tra... Giovanni, ci sei? Pronto?
3: Ci sono Max, ti stavo ascoltando ed ero assorto nella tua dissertazione.
2: La velocità di come passa il tempo.
3: Sì.
2: Insomma, 1900, io pensavo, ti giuro, proprio oggi pomeriggio, cioè dalla sera del 2006, di quando abbiamo vinto i mondiali di calcio, che io pensavo alla serata dei mondiali, alla festa più che altro. Beh, pensare che siamo al 2020 anni, io non ci ho capito niente, per me ne sono passati 10. Ma com'è possibile che accade tutto ciò nella mente di un essere umano?
3: Ma è probabile che noi non siamo estremamente turbati, quindi c'è quel detto che se una cosa è mossa dalla felicità ti sembra un attimo, se invece hai un passaggio non molto felice ti sembra di stare nell'inferno e il tempo non finisca mai. Forse le nostre giornate sono diventate amabili perché un po', diciamo, di tranquillità le abbiamo trovate, una filosofia di vita che un pochettino appartiene a tutti, una sorta di leggerezza del vivere che non fa male, però come controindicazione porta veramente a fare poi la riflessione quando tu ti fermi, dici porca miseria, sono passati 20 anni e sembra veramente ieri.
2: Oh, bello, bello, bello. Dai, allora, caro Giovanni Sacco, queste sagre particolari che abbiamo parlato anche qui a Wall DJ, stasera si parla di valigie, si parla di viaggi, noi siamo davvero molto contenti, ma una località, no? Tu vivi in Calabria, dico, dove si potrebbe andare per una bella serata particolare per mangiare bene, divertirsi? Dai, dacci una dritta.
3: Guarda, io ti dico la verità, una volta mi è capitato, quando facevo il musicista, quindi qualche anno fa, di essere invitato, di essere ospite, di fare l'artista di punta di quella serata, che era una sagra, ed era la sagra della patata. Okay.
2: Ah, non ridere, Giovanni, no, la conosciamo quella, la conosciamo, ne abbiamo parlato tantissime volte, però questa sagra della patata ci interessa, dai, raccontaci.
3: Sì, è praticamente in una zona alla Lamezia Terme. Adesso il posto preciso e specifico non me lo ricordo, però ricordo che effettivamente a base di patate si può fare qualsiasi cosa. Adesso io sarò ancora di più preciso, vi dirò il posto dove anno per anno si svolge questa sagra della patata, e quindi tu puoi mangiare le polpette, puoi mangiare qualsiasi cosa che si fa con la patata, le patatine fritte. E veramente per noi era come se stessimo al settimo cielo, era veramente aver raggiunto l'Eldorado, perché quel tipo di itinerario, non solo musicale ma anche, voglio dire, culinario, ci aggradava tanto, soprattutto quando poi, ti ripeto, lo ripeto ancora, prendevo il microfono e gridavo viva la sagra della patata, perché suonava bene e vedevo tante persone fagocitate che rispondevano con un certo entusiasmo. Quindi è una sagra alla quale certamente devo portare il mio amico Brontolo, perché so che vorrà venire. Adesso vi dico nello specifico quando è in una zona di Lamezia Terme, una frazione nella quale effettivamente questa sagra diventa un punto veramente straordinario.
2: Invece c'è un'altra che si chiama la Sagra del Cetriolo, e non ha una singola sede fissa in Italia, ma viene celebrata in varie località in periodi diversi, quindi andate a documentarvi.
3: Ci vai tu qua. ti porti tutto un po'.

0: dopo la domenica.
1: Questo è Wolf DJ.
2: Questo con è Max Wolf Martinelli. DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con Marco Corona, che ci regala ogni tanto la sua voce per questi jingle fantastici, questi fuori... Oh, ma Riccardo, dai Riccardo, valigie, vacanze, pronto, Ricky, allora...
3: Nella valigia delle vacanze ci metto tanto relax e spensieratezza.
2: Bravo, che è quella che ci vuole. Bisognerebbe spegnere tutto, non mi disturbate. Butta il cellulare, non c'è, il numero c'è solo per una persona o due massimo. Perché uno che va in vacanza, giustamente, si vuole rilassare. Altrimenti che vacanza è? Pensi sempre a quello che hai lasciato a casa, ma questo, quello, come va? Insomma, dai, stacchiamo sta spina che è importante. Poi bisogna riposarsi. Si è riposato anche Gesù Cristo. Il settimo giorno, la vacanza ci vuole, non uno solo, di giorno, magari accumulato, no? Perché penso che se non ti riposi mai la domenica, fai una, due, tre, ne fai tutte di fila ste giornate di lavoro, alla fine ne hai accumulato un bonus almeno di 30-40 giorni di ferie. E quando te li fai? E quando recuperi? Insomma, Giovanni Sacco non so, in genere lui, il weekend va liscio come l'olio, poi si va anche a divertire molto, insomma, uno di quelli che riempie anche le piste. No, ma Giovanni è uno forte, è uno in gamba. Tra poco torna con noi. Ciao Silvia, ben trovato. Ciao Carmelo, Cristian, hola Maria Rosa, i tuoi messaggini, arrivano anche quelli?

0: In pista c'è lui, lo speaker Giovanni Sacco, che ogni tanto tra una canzone e l'altra, e come no, ma poi quando entri, oh, la sera, l'altra sera, finalmente una serata di karaoke, che mi sono divertito a casa, compleanno di mio figlio, cioè io in genere, guarda, non mi tira il karaoke, c'è poco da fare, però ecco, ci vuole la giusta dimensione, il giusto momento, no? Sì. E poi l'impiantino perfetto, perché alcune volte, sai, i microfoni vanno regolati,
1: certo.
0: No?
1: Quella è una prerogativa importantissima, il fatto che la musica si debba comunque sentire bene e abbia alta fedeltà, certo.
0: Ma la cosa è che io non riesco proprio a gestire il fatto del giorno dopo che rimani senza voce. Ma come potremmo fare a evitare questa cosa? Cioè, sono io il problema, oppure accade anche magari a chi poi l'ha sforzata così tanto? Come fanno gli artisti, secondo te, tu che sei stato un grande leone da palco, a gestire ad esempio le serate, no? Il giorno dopo, a ricantare, avere quella qualità vocale, secondo te?
1: Io ti dico la verità, quelle volte in cui effettivamente mi impegnavo a fare delle serate, non potevo mettere delle serate in fila, perché anch'io avevo una sorta di raucedine che poi mi spossava, cioè mi distruggeva. Tieni conto che poi la sera d'estate, con un po' di umidità, effettivamente fai fatica, però bisogna, secondo me, fare degli allenamenti specifici, perché esistono, e poi bisogna andare sempre con delle cure un pochettino farmaceutiche, in maniera tale che ti preservino la voce, perché chiaramente, come dici tu, è uno sforzo incredibile, un muscolo che deve essere allenato, altrimenti può far fatica e può sentire, risentire dello stress.
0: Quindi diciamo che dietro c'è un segreto, c'è il trattamento, c'è comunque c'è tutto un iter da seguire per poi avere sempre quella qualità. Altrimenti, insomma, come fa, come potrebbe fare uno a finire una serata?
1: Sì, ma tu guarda, ci sono dei cantanti che fanno 25-30 serate d'estate, quindi con uno show che magari dura anche un paio di ore, ed effettivamente bisogna avere qualche, non dico aiuto, però qualche cura particolare, poi qualcuno che ti dia le dritte giuste in maniera tale da poter conservare la voce, perché poi tu mi insegni, Max, che la voce dal vivo è l'elemento che fa tutta la differenza del mondo.
0: Ci mancherebbe. Bravo Gio. Serata, signori e signori, del 23 luglio 2026, Max Martinelli per voi.

0: Amici delle Canarie, voi che siete lì, amici di Belluno, salutiamo tutti gli amici di Belluno, poi siamo anche diffusi, caro Gio, devi sapere, ci siamo addentrati anche nel Veneto, salutiamo gli amici di Conegliano, un bel prosecchino, fantastico. Lo preferisci il prosecco, qual è la bevanda che insomma pensi sia l'ideale per le happy hour d'estate? C'è ormai sto spritz che va di tendenza quest'anno, ho sentito molto spritz anche nei posti dove in genere andava meglio, che ne so, un bicchiere di rosso, un gin tonic, no? Una caipirinha. Sì. Beh, adesso c'è lo spritz che sta prendendo più piede. Secondo te è proprio così?
1: Ti dico la verità, io non ho grandissima affabilità, perdona che c'è qui il cane che ogni tanto va di matti, non ho grandissima diciamo affabilità con gli alcolici, però devo essere sincero che un prosecchino ghiacciato lo gradisco in maniera straordinaria. Poi sarò tradizionalista, chiamami come vuoi, una bella birrozza gelata, fredda, proprio da congestione immediata mi fa impazzire, anche perché concludo, alcune volte mi capita che mi chiama un caro amico, perché tu parlavi di amicizia, che voglio tra l'altro cose salutare, che è Antonio Verre, e questo mio amico mi chiama verso le 10:30, 11 di sera, mentre io proprio sono sdraiato, lui mi manda un messaggino, mi dice: ma che stai facendo? Una sorta, Max, di richiamo alle armi, cioè mi stai dicendo per favore mettiti a posto e raggiungimi. E quindi poi con lui facciamo tutta una serie di spritz con la granita alla fragola, spritz con la, cioè, capito? Poi noi abbiamo una certa età sulla quale dobbiamo essere un pochettino morigerati. E lo saluto Antonio che ci sta ascoltando.
0: Bene, grazie. Allora Gio, quindi tra le altre cose diciamo che lo spritz e il prosecco sono quelle cose che vanno di moda. Io sinceramente, io se abuso di ste cose, sai, le emorroidi si presentano alla grande, quindi evito. E magari un bicchiere di rosso bello fresco, proprio non devo poi fare tante cose il giorno dopo, altrimenti con sta calura, sai, non è che si smaltisce così presto tutto il resto di quello
1: perché
0: che mangi.
1: Forse, Max, noi ci avviciniamo al bere con diciamo la necessità di dissetarci, e quindi ti disseti solo con l'acqua, con qualcosa che ci somiglia. Invece sull'alcolico c'è gente che magari pasteggia, quindi ha un incanto particolare. A me questa cosa manca, mi piacerebbe avere l'atteggiamento di chi riesce a gustare, però quando ho sete di acqua.
0: Arriva Bob Sinclair insieme a Kesha, I Can Wait. Oh, ciao Stefano da Siderno, altro bel posto, parleremo anche del festival da quelle parti, musicale che si sta svolgendo tra altre cose a Caulonia, credo, Oh, sentiamola, Bob Sinclair, Kesha, I Can Wait, qui a Wall DJ, tutto live fino a mezzanotte. Max Martinelli, Giovanni Sacco, la più bella musica suona qui.

Bravo al Balzanelli, bravo a Jerry DJ e anche a Michelle. Questa edit version da Sinclair e Kesha in onda già da qualche mese, però l'estate è così, insomma, i dischi frizzanti dell'estate 2026. I can wait, a Wall DJ.

0: Original Song, grazie a Riccardo Vello. Queste sono le cose che ci piacciono di più, perché comunque gli artisti che passano da Wolf diventano grandi amici di Wolf, e poi magari quando si trovano nelle sale di registrazione ci omaggiano della loro voce, personalizzando anche dei pensieri verso Wolf DJ. Grazie a Riccardo Vello. Consuelo, parliamo di vacanze e di valigie, pronto?
1: Ehi ragazzi, buonasera a tutti, ciao Max e
0: ciao
1: a tutti i Wolfini. Vi invito sabato e domenica prossima a Fuji Comics and Games, mi raccomando, ci saranno cose esplosive e fantastiche, se siete da queste parti.
0: Va bene,
1: venite a trovarci sabato e domenica a Fuji,
0: quella famosa.
1: Vi aspetto, ciao.
0: Ciao Consuelo, ciao. Va bene, pensavo, in valigia veniamo da te, quindi veniamo a Fuji e andiamo a goderci questo Fuji Comics and Games. Phil da Londra, showballa.
2: Ciao Max, io nella valigia delle vacanze metto un libro e la mia inseparabile pipa per stare sotto l'ombrellone,
0: la pipa grande,
2: tranquillo, a farmi una bella fumata e leggere un buon libro.
0: Ci
2: ciao
0: vuole,
2: da Londra.
0: Ci vuole. Ciao grande Phil. La musica dello zio Peter, che è quella dell'anno scorso, questo rifacimento di Mango. Oh,

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te.
1: Oh,
0: lo senti?
1: Certo.
0: È Wolf DJ. Sulle Wolf Radio, il giovedì sera.
2: Con noi.
1: Ma no, non perderlo, Wolf. Non puoi perderlo, Wolf DJ. Quindi segnate l'appuntamento. Oh, e poi, comunque, Joe, ad agosto siamo sempre qui. Cioè, mica noi andiamo, capito?
2: Sì. Ma si ricordi quando ci fermavamo quel paio di mesi e dicevamo di andare al mare?
1: Ma quando? Ma no, ma
2: volevamo
1: poche...
2: fare una piccola pausa. Vabbè.
1: Poche volte. Siamo sempre rimasti on air, e questa è la verità.
2: Sì, diciamo che a noi la cosa piace e non crea nessun tipo di difficoltà il fatto di poter essere sempre insieme agli amici e fare quello che a noi piace di più, tenere compagnia e soprattutto scegliere grande e bella musica, perché devo dire la verità, il nostro regista proprio quest'oggi ha messo una playlist straordinaria.
1: No, vabbè, ci sono anche le richieste del pubblico che noi prendiamo in considerazione, quindi 351 7020 001 Wolf DJ. Ecco perché sei tu, dico, il pubblico sceglie, certo, anche le canzoni. Qualcuno mi ha detto
2: dovremmo dire, dimmi, effettivamente, che in questo momento ci stiamo anche vedendo, quindi è una cosa straordinaria, non capita spesso. Abbiamo creato l'interattività straordinaria.
1: E poi un'altra cosa è quella di buttare questa nostra video prova sui social, così avremo finalmente questa video.
2: Allora, se qualcuno volesse sapere com'è Max Martinelli in questo momento, è con una mise straordinaria.
1: Cos'è?
2: Hai un paio di occhialetti bellissimi. Una canotta sexy, bellissima, sì, sì. Io sono completamente addosso.
1: Ma sì, signori, ma adesso vi diamo anche l'indirizzo di Twitch, così che andiamo su Twitch e ci vedrete, ecco, dal vivo, dalle nostre room, dal nostro studios. Giovanni, certo, Assoverato in Calabria mi trova a Tropea, quindi siamo tra la costa, quella che costa è la tua? La costa ionica.
2: È
1: la costa ionica, ecco. No, sì, a parte quella ionica, ma è bellissima, Caminia, Soverato, sì, insomma, sì, Copanello, ma cosa... Poi ci troviamo da quest'altra parte dove, diciamo, siamo nella punta del casino totale, dove Tropea quest'anno è diventata davvero una meta ambita da Russell Crowe a Sinner, a tanti personaggi che stanno davvero...
2: Sì, arrivando. Però ti volevo chiedere, dimmi. Io mi pare di essermi informato, cioè Sinner non è proprio venuto a Tropea, mi pare che è una mezza bufala, perché Sinner è andato in Sardegna. Vorrei che tu ti informassi e facessi proprio l'opera del corretto giornalista con quel tuo motocarro, perché io ti vedo spesso.
1: Col motocarro. Ah, con la bicicletta, ok, sì.
2: Ti ho visto, eri molto fashion con quel motocarro.
1: Ma ragazzi, cosa dirvi? Va bene, Joe, che fai? Tu ci saluti perché c'è la seconda parte poi di Wolf.
2: Sì, abbiamo le interviste. Max, io mi congedo giusto un attimo per rigenerarmi. Ci sentiamo pure mal che vada giovedì prossimo.
1: Va bene, un abbraccio. Allora, senti, c'è una bella canzone di Jonas Blue, Girl. La dedichiamo a tutte le ragazze all'ascolto, a tutte le donne che sono sempre dei nostri. E ciao Joe, buonanotte, ci sentiamo, ci vediamo presto, grazie davvero, sempre prezioso. Ciao. E io rimango con voi perché poi ci sono sempre i vostri vocali a 351, tra poco musica emergente di un certo spessore. Avremo l'intervista con Israel Di Leone, un bravo artista poliedrico, vive a Roma, ci farà sentire un bel lavoro che ha fatto ultimamente. Devo fare i complimenti anche a lui. Sentiamo sto vocale prima che inizi sta canzone, abbiamo un minuto, sentiamo un po', pronto?
3: Ciao Max, ciao. Beh, ancora le mie vacanze non sono ancora iniziate,
1: no?
3: Ma nella mia valigia sicuramente non metto solo vestiti, ma ci metto tanta curiosità, un buon umore, magari una colonna sonora tutta da ascoltare, magari ascoltare anche il tuo programma, perché no?
1: Grazie. Beh, Francesco.
3: Tranquillo, una bella vacanza su misura, soprattutto dai ricordi che poi alla fine ci portiamo a casa. Ciao Max, salutone a tutti.
1: Grazie Francesco. Salutiamo anche Giulio dalla Costa Smeralda in Sardegna. Sciobala. Saluti anche gli amici che ci stanno ascoltando dal Trentino Alto Adige, cioè proprio da una punta all'altra, da Milano. Grandi, grandi. Ciao, ciao Rachella, ti voglio bene, lo sai. Salvatore ancora, ciao Annie. Buonasera anche agli amici della Sicilia, che sono davvero tantissimi. Buonasera ancora ad Antonio e a Giulia. Ragazzi, questo è Wolf DJ. 351 60 no 351, aspetta, ho dimenticato il numero, cioè roba incredibile. Beh, ah no, è qui, eccolo, 70 20 001 Wolf DJ, sei tu.

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao Max.
0: Ciao.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa.
1: Ci inviti sempre a raccontarti qualche cosa di noi.
0: Sì.
1: E io questa sera vorrei intervenire con un pensiero per tutti. C'è una cura che nessun medico può prescrivere.
0: Qual è?
1: E che nessuna farmacia può vendere. L'amore.
0: L'amore!
1: Perché è l'unico farmaco che non ha effetti collaterali, ma solo il potere di ricordarti che vale sempre la pena di vivere. Amate, fatevi amare, non smettete mai. Buona serata a tutti.
0: Grazie Maria Rosa, questo è Walt DJ. DJ. On air for you.

0: Bella versione per Dino Brown. Ciao Dino Brown. Bravo. Melody Castellari, Zombie, nuova bella bomba per la Exclusive Dance Chart. Vi ricordo la classifica dance con il sottoscritto Paolo Mariani, Isa Vox DJ, per un weekend infuocato su questa fantastica radio che suona e risuona sempre e comunque. Vi aspettiamo durante il weekend con la Exclusive Dance Chart, ma adesso andiamo alla musica emergente di un certo
1: Wolf
0: spessore.
1: DJ.
0: A Wolf DJ per la musica emergente di un certo spessore ospitiamo questa sera l'artista, il musicista, il cantante, il ballerino Israel Di Leone. Ciao Israel, ben trovato Wolf.
2: Bene.
0: Ciao, allora sappiamo tutti dell'uscita di questa tua nuova canzone che è Just Be in Good Mood, basta essere di buon umore.
2: Sì, l'umore giusto.
0: Basta essere dell'umore giusto per affrontare la vita, per qualsiasi tipo di problema, no? Bisogna sempre essere del giusto umore, è questo che racconta questa canzone.
2: Sì, per essere positivi, per non essere pessimisti, per non essere cinici e per affrontare i problemi quotidiani con più positività, con più serenità, con più tranquillità, di essere insomma positivi. Essendo nell'umore giusto.
0: Israel Di Leone, artista, musicista, cantante, ballerino. Tu ti trovi nella capitale, Israel? Sei a Roma?
2: A Roma.
0: Bene, dai, dacci qualche dritta per qualche tuo appuntamento per quest'estate.
2: Per un live?
0: Sì, così veniamo a vederti, no?
2: Sto organizzando con la produzione un live a Milano.
0: Bene, quindi ti seguiamo sui social, come ti cerchiamo? Israel Di Leone?
2: Israel Di Leone.
0: Bene, bene, bene. Senti Israel, allora questa canzone che si intitola Just Be in Good Mood la possono scaricare da tutti i digital store, è già pronta ed è pronta proprio...
2: Su YouTube, Spotify, su tutte le piattaforme.
0: Ti veniamo a trovare sui social e ti ringraziamo per essere stato qui a Wolf DJ. Ricordiamo anche che su Spotify c'è tutta la tua playlist con tutte le tue canzoni.
2: Sì, come no, varie canzoni.
0: Israel, noi ti ringraziamo qui da Wolf DJ, in bocca al lupo per questa gran bella song che, ripeto, si intitola Just Be in Good Mood. L'ascoltiamo qui e ti auguriamo buon'estate. Grazie Israel.
2: Grazie, ok.

E ringraziamo Israel Di Leone, artista poliedrico, che ha scelto di passare da Wall DJ con questa canzone che è bella, rimata, c'ha un po' di fan, un po' di rap. Just Be in Good Mood, una bella canzone che vi invitiamo a scaricare dai vari digital store. Lo diciamo sempre perché insomma è da lì che bisogna acquistare la musica. Allora andiamo alle 5 posizioni più shazammate di questa settimana. Numero 5 per Shakira e Burna Boy con Dai Dai. In quarta posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore. Sull'Olimpo alla numero 3 c'è questa canzone francese che ancora io non ho proprio passato da Wall, però ecco, mi è proprio scappata, dico la verità. Giselle con Dimanche Midi Pile, insomma vediamo un po' di che si tratta sto francese che dai tempi della scuola io l'ho poi un po' confuso con l'inglese, dico la verità. E poi la numero 2 c'è Karol G e Manu Chao con Vaiando per il Mondo, e alla numero 1 c'è il bravissimo Ugel con Email e Angel e gli Ultranate per Moving to the Sun, una canzone che pian pianino è entrata nelle zone alte di tutte le chart, questa è la verità. Una canzone invece che volevo proprio farvi ascoltare a quest'ora della sera, in questo 23 luglio 2026, è la canzone di Madame. Non è Margherita, non è mama, non mama, ma è una domanda, insomma, sì, mama o non mama? Madame, a Wall DJ.

0: Pronto, Ladini? No, dico, ma Ladini stasera si è... Ah, ok, anche lei, dico, è andata a trovarci un altro argomento per questa sera di Wolf. Dai, Dini, dove sei?
1: Oh my day. Ragazzi, dobbiamo parlare di una piaga sociale che sta colpendo gli hotel più cool del momento. Da Amsterdam a Tokyo, passando per i boutique hotel di New York, ma anche di Milano. Entri in camera, sorpresa, il bagno non ha la porta.
0: Come
1: nada,
0: non ha la porta?
1: Niente, solo un vetro trasparente.
0: Trasparente.
1: O una tendina, o peggio, il water è direttamente a vista di fianco al letto.
2: Praticamente un reality show.
1: Sì, tu scherzi, ma esistono davvero e sono sempre di più. Ma io mi chiedo, i designer hanno perso la testa? Va bene il minimalismo, va bene l'estetica, va bene pure risparmiare un po' sugli arredi, ma dov'è finita la cara vecchia dignità? Forse a qualcuno piace. Ci sarà sicuramente, ma io non ci penso proprio a passare un weekend romantico in una camera dove ogni singolo rumore idraulico diventa di dominio pubblico e non ho nessuna voglia di vedere il mio partner sul water. Ma dove è finita la privacy?
2: Dai, su Silvia, sii meno rigida. C'è un aspetto positivo in tutto questo open space. Ti puoi godere lo spettacolo sexy di una doccia dal vivo invece di andare a cercare dei video su internet.
1: Certo, sempre lì tu mi vai a parare. Vabbè, ciao Wolfini, scusate ma ora c'ho da fare. C'è il falegname che rimonta la porta del bagno.
0: Oh, grazie Silvia, grazie Brontolone, sempre delle chicche importanti per farci compagnia qui a World DJ. Beh, fanno parte della famiglia di WoW del giovedì sera. Salutiamo ancora Antonio da Catania. Ciao ragazzi, buonasera ancora a tutti gli amici che ci ascoltano da Taormina, altra bella location, veramente molto bella. Vi invitiamo a girare l'Italia, a scegliere il mare, la montagna, ovunque voi vogliate. Viaggiate, perché comunque dentro la valigia qualcosa dovrete portarla, no? Insomma, un minimo, è giusto, insomma, un minimo. Il costume, qualche abitino di tendenza per la serata, no? Insomma, che fai? I palloncini per la festa? Non lo so cosa sono. I palloncini per la festa. Fammi sentire Luigi. Oh, Luigi, allora, dai Luigi.
3: Cari e meravigliosi amici di Wolf, sì, ben trovati. Cosa ci metto io nella valigia per le vacanze? Allora, innanzitutto bisognerebbe sapere quando ci sono queste benedette vacanze. Quindi guardando l'orizzonte le vedo ancora molto lontane, quindi al momento non saprei davvero cosa metterci. In concomitanza magari ti potrei dire, però di base una cosa che non riesco mai a lasciare a casa, perché frequentando tanti alberghi, è il mio cuscino. Non ci rinuncio mai, il mio cuscino che conosce la mia testa e la mia cervicale come la sua gomma piuma, e quindi quello sarà sempre comunque in tutti i viaggi, che siano di lavoro, che siano nel caso specifico delle vacanze, sarà sempre presente. Poi magari per le vacanze ci sentiremo per ottobre, va bene?
0: Grazie.
3: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Grazie Luigi, grazie. È vero, insomma, per poi chi ha veramente quel bisogno del proprio cuscino a una certa età c'è poco da fare, ci vuole il tuo cuscino, altrimenti sono brutte nottate. Noi nel frattempo invece cerchiamo di movimentarle con la musica bella, un po' pompatella. Oh, tu che sei a letto, non dormi se ascolti Wolf DJ. c'è un diavolo che gira, il diavoletto. No, nel letto, non è nel letto.

0: Mark Ronson, Ray in Suzanne Wild DJ. Beh, leggere, bisogna leggere perché allena la mente, riduce lo stress, amplia il vocabolario. Noi lo facciamo con gli amici di Due Minuti Un Libro, ma soprattutto con la rubrica che noi mandiamo sempre in onda e li ringraziamo anche in una forma esclusiva, quale Da Leggere qui a Wolf DJ.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Elisa senza nome, Donatella Sasso, Golem Edizioni. Elisa e Cesare si conoscono in una casa editrice di libri per bambini. Nonostante il loro passato non proprio sereno, iniziano una felice storia d'amore. Ma, come scriveva Kafka a Milena Jesenska, amore è il fatto che tu sei il coltello col quale frugo dentro me stesso. Elisa inizia così a frugare dentro di sé, con il coltello offerto da un Cesare non del tutto consapevole.
4: Da leggere.
5: Ushin, la mente senza mente, realizzazione e pratica al cuore dello Zen, una novità Terra Nuova Edizioni, di Daisetsu Teitaro Suzuki, uno dei più importanti divulgatori della filosofia Zen. Un libro che spiega come raggiungere il benessere nel mondo moderno. Mushin è uno dei testi più profondi e affascinanti di Suzuki, il grande maestro che ha introdotto lo Zen in Occidente. Sono pagine dense e luminose che conducono il lettore al cuore dell'esperienza spirituale orientale.
1: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Wangwei, Wolf DJ.

0: E a Wolf DJ per la musica emergente di un certo spessore è con noi adesso la cantautrice Luana. Buongiorno, ciao Luana, ben trovata a Wolf.
1: Ciao a tutti, ciao, un piacere essere qui con voi stasera.
0: Nuovo singolo per Luana Buongiorno dal titolo Una canzone a metà. Una canzone che nasce da un'esperienza molto personale, no? Quando hai capito che è arrivato il momento di trasformarla in musica?
1: Quando questa è una domanda bellissima, nessuno finora me l'aveva mai fatta. Ho capito che lo dovevo trasformare in musica quando non potevo più tenermi dentro quello che provavo. Quindi il veicolo, la musica è un veicolo che arriva agli altri, e attraverso questa canzone ho deciso di esprimere ed esternare l'universo dei miei sentimenti.
0: Una canzone a metà, un titolo che suggerisce qualcosa di incompiuto o ancora da dire. Cosa rappresenta per questa metà che manca il contenuto, ecco, di questa canzone?
1: Beh, diciamo che la canzone rappresenta tante cose, vorrebbe dire parlare di tante cose, ma è sicuramente un brano che rappresenta un qualcosa ancora da dire, un qualcosa di inespresso, tra silenzi e parole. Ci sono tante tematiche che vengono trattate all'interno della canzone, una fra tutte è il tema della fragilità, vista però come punto di forza, perché nel momento in cui accettiamo di non essere solamente quello che il mondo ci vuole imporre di essere, ma che siamo anche strumenti fragili, deboli a volte, vulnerabili soprattutto, nell'accettazione noi diventiamo forti.
0: Esiste questa connessione autentica prima ancora di viverla pienamente, no? Pensi che sia oggi più difficile lasciarsi andare i sentimenti oppure guardarsi e stare attenti, secondo te?
1: Secondo me amare è sempre qualcosa che vale la pena fare, perché la vita è amore, tutto quello che ci circonda è amore. L'amore ha varie espressioni e varie forme, e secondo me vale la pena vivere questa vita amando, perché siamo qua per amare.
0: E noi vi invitiamo a fare il download a tutti i digital store per questa nuova canzone di Luana Buongiorno, una canzone a metà che invita chi ascolta a guardarsi dentro. Ma cosa speri? Un'altra domanda, cosa speri proprio che il pubblico porti con sé dopo aver ascoltato il brano? Cosa di questo contenuto? Cosa deve veramente conservare secondo te, Luana?
1: Allora, io quello che mi auguro è che magari là fuori ci siano persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza e che quindi si possano riconoscere in ciò che ho vissuto. In fondo, alla fine, è una canzone che parla d'amore, quindi l'amore è un discorso universale.
0: Una canzone a metà, Luana Buongiorno, a Wolf DJ. Ricordiamo i tuoi contatti sui social, Luana?
1: Assolutamente sì, allora mi trovate su Instagram se Luana Buongiorno, su TikTok ovviamente Luana Buongiorno, su Spotify mi raccomando seguitemi Luana Buongiorno, e sul mio canale YouTube dove c'è anche il videoclip di una canzone a metà uscito il 13 giugno, Luana Buongiorno, quindi vi aspetto.
0: Noi ti ringraziamo.
1: E su tutti i digital store.
0: Grazie.
1: E su tutti i digital store.
0: Grazie davvero, quindi verremo a trovarti e soprattutto invitiamo
1: volentieri
0: a fare il download a tutti i nostri ascoltatori di Wolf. Buona estate Luana, ascoltiamo
1: buona
0: la tua canzone.
1: A voi. Ciao. Grazie mille DJ, ciao.
2: Parlami ancora.

0: Una canzone metà, Luana, buongiorno. Musica emergente di un certo spessore. Mettetevi in vetrina, Wolf 351 7020 001. Inviate i vostri messaggi, inviate comunque un contatto, perché è importante sapere che ci siete e magari vi fa molto piacere passare qui da Wolf. Mi dicono che c'è qualche problema di connessione stasera su qualche streaming di Wolf, ma non è colpa mia, perché comunque io credo che con sto caldo, ragazzi, ci stia pure questo. Ecco, noi comunque siamo qui, siamo sempre in diretta, 23:43 Italy Time, siamo con l'orario italiano, perché così, insomma, trasmettiamo dall'Italia per tutto il mondo. Rosy Vetrosi di Rosy di Gaetano, una cara amica di Wolf DJ, altra grande artista. Vi invitiamo ad andare a vedere i ventagli che sta creando in questo periodo sul profilo Vetrosi, e andate proprio a sbirciare la grande qualità di quest'artista che fa tutto a mano, è veramente brava. Complimenti a Rosy, che è una grande fan di Wolf, e noi ricambiamo sempre con molta simpatia e gentilezza, e poi perché comunque merita davvero molto il lavoro che fa Rosy da Palermo. La musica torna, Wolf DJ con Mark and Cremon, Serena Brancale e The Colors, Hit Estate 2026 per Partenope, Wolf DJ.
1: Wolf DJ.

0: l'energia che ci piace.
1: Antonello da Salerno, ciao Antonello, ben trovato anche tu a Wall DJ. Fra Quintale è stato l'altro giorno proprio in quel di Salerno. Stasera credo un altro grande appuntamento nella Salerno Sound, Tommaso Paradiso sta suonando, si sta davvero divertendo. Il 25 luglio c'è un'altra bella serata con Sfera e Basta. A proposito di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola è una di quelle canzoni che ultimamente si sta facendo molto sentire, ne siamo molto contenti perché Tommaso fa sempre dei gran bei lavori, questa è la verità. Estate 2026, caldo pazzesco, ma amici del sud, beh, attenzione perché sta arrivando un cambio di rotta. Insomma, si pensa che già da domani la frescura dovrebbe arrivare, speriamo che comunque il tempo sia anche clemente, perché sai, dal caldo alle bombe d'acqua e anche quelle di grandine manca davvero, cioè è poca la differenza, il tempo è davvero crazy ormai. Ecco, noi ci auguriamo sempre che arrivi tutto con molta parsimonia e delicatezza e non ci porti via all'improvviso tutto quello che sembrava un equatore, una temperatura equatoriale. Al giorno dopo ti ritrovi non proprio col giubbotto, ma dici, ma cazzo, ma che è successo? Insomma, la roba davvero che non si può raccontare. Invece, andando indietro nel tempo, dobbiamo accontentare anche Rosetta, Rosetta, ciao Rosy, ciao, salutaci anche tu la bellissima città della capitale, perché ci manca da un po', torneremo presto. Nel frattempo i Modern Talking ci regalano You're My Heart, You're My Soul.

0: Mina e Celentano, un passo da te. Pronto? Allora, dai.
1: Oh, my day, ragazzi. Tenetevi forte perché ho scoperto una nuova e strana tendenza sociale. Si chiama Shrekification e sta spopolando nel dating e nella scelta del partner. Che ne pensi, Brontolo?
2: Oddio, adesso ci si accoppia con rane e rospe delle paludi?
1: Dai. Significa scegliere un partner basandosi sulla sostanza e sulla compatibilità reale, rifiutando standard estetici impossibili, come Fiona, che rifiuta il perfetto ma vuoto principe azzurro per stare con Shrek, grezzo ma autentico e innamorato.
2: Beh, praticamente la scoperta dell'acqua calda. Si chiama accontentarsi.
1: Ma no, è una rivoluzione. I giovani hanno detto stop al bello impossibile. Preferiscono un partner che offra stabilità emotiva, risate e zero drammi. Ma c'è di più. Usano i meme di Shrek direttamente per rimorchiare sulle app di dating. Lo chiamano Shrek Ritz, il fascino dell'orco.
2: Irresistibile e romantico.
1: Funziona. Si approcciano con cose tipo: sei tu la mia Fiona? Ed è un test di compatibilità istantaneo, perché se l'altro o l'altra risponde con le battute di Ciuchino, è vero amore. Si ride, si evitano quei profili fintissimi e del resto un po' di sano umorismo salva le relazioni, no?
2: Guarda, in fondo potrebbe andare bene anche Fiona, purché sappia giocare bene a scopone scientifico.
1: Con te è tutto inutile.
3: È sempre uguale.
1: Più che
3: Brontolo.
1: Shrek, potresti forse fare la parte di Ciuchino. Ciao Wolfini!
0: E Ciuchino, grande Brontolone, grazie a Silvia Dini. Allora, io concludo così, con una bella poesia della notte, che fa così: la notte raccoglie rumori del giorno e li trasforma in sussurri leggeri. Le stelle accendono sentieri d'argento, mentre la luna veglia sui sogni. Ogni silenzio custodisce una storia, ogni ombra un ricordo dimenticato. E nel respiro lento dell'universo, anche il cuore ritrova la sua voce. Da Wall DJ è davvero tutto. Buonanotte, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao, belli!

vita.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.